0: Taki l'emissiu
1: Un cop parlero
2: presentat per la cuola del centre occità dell'Albizès
3: sulla ondas de Radio Albizès e RCF País